casa. Sono quattro mura che racchiudono una persona giusta. Dove andiamo in casa? Una casa che i nostri figli possono lasciare, ma non è sicuro.